0: Saoti.
1: Saoti.
0: Rosi kosa matalenga saoti. Ia. Rosi sa usabo. O tengo ndo ndo ndo tengo Rosi ntelevo. Ia. Kiemen Fiji, Pamana.
1: Beti.